Ameriko Virgilio Muzomboru Kani Vina Namasunzia Bageto Lolema Gasunzia Daine Nampariga Bela Kae Mio Yani Padazo Kae Bela Ese Bibini Wampia Kane Padazo Mi Baladadi Buno Kadiki Barede Nemuya Nao Awela O Matuani Nora de Padua Queen Vina Nadino Gela Susilo Kulo Matuan Untedio Padua Dotede Nero Susela O Vio Nige Gelua kasela nuko na muone dimpadua ila mangwana mna kani makata mio bela munyuno kuruko para hapa bye mwendo musala ni ule puchu kudo ajwa e one kani dimpadua varo na muna muka no nukanga murubu wa mbani bugawa vadidi vadidi vadidi nona dimpadua da the tenda nzira da lo prochuti da padu amduni mgelua gamsele kulo matwani muone dimpadu adha nyoba mwile sta wa munyo noko noona da mno oromo si banda mio ko so sela odona da padu ila sisikani kada da lo mangona da padu ila sisi noona wiwa eno ziva vadidi wiwa gano makamaka da mambali obe

0: le liheren iwora so. Iwora tano. So se kwa nimitala sa makuma raru ni kina tano nasese. Na chima kila mitala makuma raru sa iwora tano so se kwa. Ahi kwa chumosu ilaho, wala nkinla lea. Moni moni batardi.
1: Batardi locutor.
0: Batardi batardo come?
1: Egumineo cano cutoro radio.
0: Bacani nalota nani?
1: Originale mignamare bandina mlobanabi Luigaro Lugella.
0: Anna original o Lugella.
1: Ah.
0: Anna original.
1: Miele locutor.
0: Acho mo e semanele enamala. Mohakela. Keremo wakola aholiho. Yase kurepo maeo. Ulu, man original inkina yu wampa makomo. Murie? Ulu, an original. Mwere mudis ligari na miaka mchapu nge baki na kubata. Muni waho? An original mi vankina wii wani. Mwere mwerera wakuya reti haripama.